0: armini e fargli un TR a Marocchi.
1: Amen.
0: Marminia fargli un tiare.